0: Boom FM, la radio chiapaneca, 100% comiteca, siempre firme.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.